papi, si toma maha, non è si fogaccia. Verresce borti tom, os este, voglio lo vergogno come se ne devo morto.